che cazzo te ne fica, che so bene, tra ci prende, ma sbaglia che se fa, e sai, bravi te, prendi per fazendo tu.